Jehovah. Ali, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas t